figlio da morti. O chi è a morti è o fin da vita. Chi è a estensia è a continuità di senti. O chi è a fin è a sfarà un da esistenza.